0: Veselo koledo.
1: Christmas di ammo.
0: Joyous Noel.
2: Kristina.
0: Buon Natale.
3: S Novim godom.
1: Feliz Navidad.
3: Veselih svijom.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.